che tal di Sabina, ignori forse che in pacifica tregua è l'uomo.